0: e sul Glam Stereo.
1: Onesta faccia de extranjero, de italiano avventurero, con mis cabellos al azar. Con estos ojos.